firma era d'oro, era firma di re, ucciso sui monti di Trento, di Trento.

23 articoli in saldo al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, selezionati da ciascun brand aderente. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.

0: Radio Bergamo Oroscopo.
1: Sono le 6:29 minuti. Buon risveglio a tutti gli ascoltatori di Radio Bergamo.
2: L'oroscopo di Ornella Brunelli.
3: Lunedì 20 luglio. Ariete, bandite la pigrizia e i ritmi lenti. Se volete raggiungere le mete ambite.

dite, datevi da fare. Toro, prendete più decisioni che potete se siete in vena di effettuare le scelte giuste e la capacità di iniziare una nuova situazione. Gemelli, dite mezze frasi e mezze verità. Meglio non fare i misteriosi. Guadagnate terreno solo in un primo tempo, ma poi non va. Cancro, troppe premure e tenerezze insistenti stanno infastidendo la persona che amate. Evitate di stargli sempre addosso, cercate di dare respiro. Leone, cautela e sangue freddo. Procedete a piccoli passi, arriverete in fondo, superando brillantemente ogni ostacolo. Vergine, comportatevi in modo naturale, senza celarvi dietro inutili maschere. Siete perfetti a recitare una parte. Bilancia, prendete tempo per pensare. Non siete ancora pronti per fare il grande passo. Magari potrebbe cambiarvi la vita. Scorpione, giornata favorevole ai cambiamenti di attività. Si prospetta infatti un'occasione tutta d'oro, ma attenzione a prendere le situazioni nel verso giusto. Sagittario, l'ottimismo quasi eccessivo vi fa alzare il morale e vedere il mondo in rosa. Controllate comunque la dimensione reale. Capricorno, un po' stressati, troppo sensibili, controllate la vostra energia, che potete essere migliori ed evitare gli scatti d'ira. Acquario, esperienze di vecchia data da rivalutare, da riusare con le giuste modifiche. Evitate di creare problemi agli altri. Pesci, colpi di scena ed azioni imprevedibili si susseguono ad un ritmo incessante. Non abbiate timore di scottarvi e proteggervi è facile. L'oroscopo è terminato, grazie dell'attenzione. Il mio sito è www.ornellabrunelli.it. Mi occupo di lettura del futuro con la cartomanzia, tarocchi, sibille, corti d'amore e tanto altro. La radiestesia con l'uso del pendolo e di altri strumenti. Sono master reiki per togliere energie negative, quello che la gente chiama il malocchio o le fatture, e reiki e anche altro serve per ripulire. Sono floriterapista di fiori di Bach e coach di tecniche energetiche. Un abbraccio di luce color glicine a tutti voi da Ornella Brunelli.

Radio Bergamo. Viaggia con noi.

0: Milano.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
2: Ti aspettiamo da Gruppo Carmeli, concessionario Renault a Brescia, Bergamo, Cremona e sua rete autorizzata.

0: La nostra voce.
1: La nostra voce è la musica.
2: Radio Bergamo Oroscopo.
3: Sono le 7:29. Buona giornata a tutti gli ascoltatori di Radio Bergamo dalla vostra amica Ornella Brunelli.
4: L'oroscopo di Ornella Brunelli.
5: Lunedì 20 luglio. Ariete, bandite la pigrizia e i ritmi lenti. Se volete raggiungere le mete ambite, datevi da fare. Toro, prendete più decisioni che potete se siete in vena di effettuare le scelte giuste e la capacità di iniziare una nuova situazione. Gemelli, dite mezze frasi e mezze verità. Meglio non fare misteriosi. Guadagnate terreno solo in un primo tempo, ma poi non va. Cancro, troppe premure e tenerezze insistenti stanno infastidendo la persona che amate. Evitate di stargli sempre addosso, cercate di dare respiro. Leone, cautela e sangue freddo. Procedete a piccoli passi, arriverete in fondo, superando brillantemente ogni ostacolo. Vergine, comportatevi in modo naturale, senza celarvi dietro inutili maschere. Siete perfetti a recitare una parte. Bilancia, prendete tempo per pensare. Non siete ancora pronti per fare il grande passo. Magari potrebbe cambiarvi la vita. Scorpione, giornata favorevole ai cambiamenti di attività. Si

0: Spetta infatti un'occasione tutta d'oro, ma attenzione a prendere le situazioni nel verso giusto. Sagittario, l'ottimismo quasi eccessivo vi fa alzare il morale e vedere il mondo in rosa. Controllate comunque la dimensione reale. Capricorno, un po' stressati, troppo sensibili, controllate la vostra energia, che potete essere migliori ed evitare gli scatti d'ira. Acquario, esperienze di vecchia data da rivalutare, da riusare con le giuste modifiche. Evitate di creare problemi agli altri. Pesci, colpi di scena ed azioni imprevedibili si susseguono ad un ritmo incessante. Non abbiate timore di scottarvi e proteggervi è facile. L'oroscopo è terminato, grazie dell'attenzione. Il mio sito è www.ornellabrunelli.it, mi occupo di lettura del futuro con la cartomanzia, tarocchi, sibille, corti d'amore e tanto altro, la radiestesia con l'uso del pendolo e di altri strumenti. Sono master reiki per togliere energie negative, quello che la gente chiama il malocchio o le fatture, e reiki e anche altro serve per ripulire. Sono floriterapista di fiori di Bach e coach di tecniche energetiche. Un abbraccio di luce color glicine a tutti voi da Ornella Brunelli.
1: Radio Bergamo Meteo.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio Bergamo.
3: Ci attende un lunedì variabile a tratti instabile sulla Lombardia. Avremo della nuvolosità irregolare sin dal mattino con rovesci di pioggia a tratti sulle zone montuose sulla bassa pianura orientale. Fenomeni in esaurimento poi con il passare delle ore, dunque in queste zone tornerà a farsi vedere il sole. Le temperature massime diurne non supereranno i 30-31 gradi, dunque il caldo sarà piuttosto moderato e senza particolari eccessi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore e costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: Radio Bergamo, emozionati con noi.
1: Così stanco da non dormire, le due di notte non c'è niente da fare. Mi piace tanto poterti toccare o stare fermo e sentirti respirare.

0: 3, 2, 1, via! Ai Summer Gold Days di Auto Ghinzani Bergamo. Solo a luglio, tre occasioni d'oro. Peugeot 208 da soli 14.900 euro. Citroen C3 da 13.900 euro. Ed MC6 da 16.900 euro con formula full drive. Tre modelli, tre occasioni incredibili, ma solo fino al 31 luglio. Corri da Auto Ghinzani Bergamo, scegli la tua nuova auto e approfitta dei Summer Gold Days. Prezzi shock! Solo a luglio da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. Ti aspettiamo a Bergamo e Treviglio.
1: 20 anni di passione e 20% di sconto per te. Così Taverna del Gallo festeggia questo anniversario. Se vieni da noi a luglio, su uno scontrino minimo di 30 euro ricevi il 20% di sconto da utilizzare da ottobre a dicembre nella nuova sede. Presto sveleremo i dettagli. Taverna del Gallo da Salvatore, via San Bernardino 23A, Bergamo. Ristorante tavernadelgallo.it.
2: Da Amici per il Pelo a luglio fino a esaurimento scorte, Monge cane medium adult 12 kg a soli 39,90 euro. Monoproteico anatra o maiale o agnello 12 kg a 49,90 euro. Monge gatto indoro urinary 1,5 kg a 12,90 euro. Amici per il Pelo, tua elettatura, shop, cuccioli. A Urgnano e su amiciperilpelo.net.
3: Sono le 8 e 2 minuti.
4: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
5: Scialla, c'è Skoda!
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
4: Ah, e allora scialla! Scialla,
6: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
4: Noi 1000!
6: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
8: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
9: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
8: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Radio Bergamo Notizie.
10: Buongiorno da Daniele Ubaldi. Per la seconda volta nella sua storia, la Spagna conquista il titolo di campione del mondo nella finale. In terra americana, le Furie Rosse hanno sconfitto 1-0 ai supplementari l'Argentina grazie al gol di Ferran Torres. In lacrime il 39enne Leo Messi, che cede idealmente il testimone all'asso iberico Lamin Yamal. Il servizio di Maurizio Pizzoferrato.
11: Un bis mondiale che esalta la Spagna. Dopo 16 anni, la Roca torna sul tetto del mondo. Battuti per 1-0 i campioni in carica dell'Argentina. I ragazzi del Bravo della Fuente tornano così a esultare due anni dopo la conquista del titolo europeo. La finalissima del mondiale più lungo della storia, disputata al MetLife Stadium di New York, l'ha decisa all'inizio del secondo tempo supplementare il subentrato Ferran Torres, bravo a scaraventare in rete un assist di testa di un altro subentrato, Nico Williams. Esplode lo spicchio di stadio occupato dai tifosi iberici, in netta minoranza rispetto alla passione albiceleste. Finale modesta, poche occasioni, anche se la Spagna ha dominato dall'inizio alla fine. Argentina non pervenuta in 10, poi nei supplementari per un doppio giallo Enzo Fernandez. Esulta il 19enne Lamine Yamal, piangere Leo Messi, ieri in ombra e i titoli di coda di una meravigliosa carriera. Finito lo show, quasi mezz'ora è durato l'intervallo per l'annunciato intrattenimento, il presidente della FIFA Infantino e quello statunitense Donald Trump, fischi per lui, hanno consegnato la Coppa ai vincitori. La Spagna è campione del mondo per la seconda volta nella sua storia.
10: Iran, nuova notte di raid americani su obiettivi militari, la nona consecutiva, attacchi volti a ridurre le capacità militari iraniane di colpire navi commerciali e civili, comunica il comando centrale USA. I Pasdaran dal canto loro informano di aver colpito due petroliere nello stretto di Hormuz, una di queste è andata a fuoco. L'Iran usa Hormuz come una leva, dichiara il segretario di Stato Rubio, che sollecita gli altri paesi, devono fare di più. Torniamo in Italia con l'episodio shock a Bologna. Bologna, un uomo di 43 anni di origine marocchina ammanettato è morto durante un controllo di polizia. È accaduto ieri nel quartiere Pilastro. Voglio giustizia, il grido disperato della sorella. La polizia mette a disposizione dei PM le immagini delle bodycam, il servizio di Jenny De Gaetano.
12: Lo avrebbero sentito chiedere disperatamente aiuto prima di rimanere senza vita a terra davanti agli occhi dei poliziotti. Abderrahim Fakir, 43 anni, di origine marocchina, è morto ieri nel quartiere Pilastro di Bologna durante un controllo delle forze dell'ordine che sarebbero state chiamate da alcuni residenti perché l'uomo avrebbe dato in escandescenza in un garage. Gli agenti arrivati sul posto avrebbero utilizzato uno spray urticante sull'uomo prima di bloccarlo con le fascette ai polsi. Non mi darò pace finché non sarà vendicato. Voglio giustizia, alle parole disperate della sorella. La polizia ha messo a disposizione dei PM la body cam che indossavano gli agenti. Giornata di tensione poi al Pilastro con cori della gente contro gli agenti delle forze dell'ordine durante le fasi dell'arresto. Tra i tanti che assistevano ai rilievi della polizia c'era anche chi distribuiva acqua agli altri residenti e ai cronisti.
10: Ed è tutto, a più tardi.
13: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
14: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
13: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
14: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.

I 30.000 soci di ACI Bergamo nella rinnovata sede di Via Mai 16C, oltre agli apprezzatissimi servizi di rinnovo patenti, scuola guida, bollo auto e di Sara Assicurazioni, potranno ammirare 41 disegni del grande artista bergamasco Giacomo Manzù, che abbelliscono i locali, unitamente a una

0: Damasca di Cuni Berzi Livio, specializzata in ristrutturazioni e manutenzioni di costruzioni civili e industriali.
1: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
2: Ma vai da Conad. Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
1: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
2: Esatto. Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
3: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate, in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.

0: La nostra voce è la musica.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Auto in fila sulla 9 Milano-Chiasso tra Como Centro e Chiasso uscita merci per lo svolgimento delle consuete operazioni doganali verso la Svizzera.

0: coda a tratti sulla 8 Milano-Varese per traffico intenso tra Busto Arsizio e Milano Nord verso Milano. Lavori in corso rallentano il traffico sulla statale 36 del lago di Como dello Spluga tra Briosco e Oggiono sulla carreggiata nord. Rallentamenti e code sulla 4 Milano-Venezia tra Dalmine e Cavenago a causa del traffico intenso verso Milano. Incolonnamenti sul percorso urbano di questa autostrada per traffico intenso tra Monza e Cormano verso Torino e tra Viale Certosa e Milano Est in direzione Venezia. Rallentamenti e code lungo il percorso delle tre tangenziali milanesi per traffico intenso nelle due direzioni. Una notizia infine sul trasporto ferroviario sulla linea Milano-Malpensa Aeroporto da oggi e fino a venerdì 24 luglio per lavori di manutenzione programmata tra Gallarate e Malpensa i treni potranno subire cancellazioni e variazioni. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Bergamo Meteo.
3: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio Bergamo.
4: Ci attende un lunedì variabile a tratti instabile sulla Lombardia. Avremo della nuvolosità irregolare sin dal mattino con rovesci di pioggia a tratti sulle zone montuose sulla bassa pianura orientale. Fenomeni in esaurimento poi con il passare delle ore, dunque in queste zone tornerà a farsi vedere il sole. Le temperature massime diurne non supereranno i 30-31 gradi, dunque il caldo sarà piuttosto moderato e senza particolari eccessi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trevi.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neo mamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara! I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
2: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
3: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
4: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: Cerchi competenza e servizi per il tuo benessere? Scegli Farmacia Paris del dottor Sempio. Professionalità, esperienza e attenzione alla persona. Vieni a trovarci a Capriate San Gervasio in via Roma e scopri tutti i servizi su farmaciaparis.it. Da oltre un secolo, professionisti della salute.
1: Taxi?
2: Ma certo! Radio Taxi Bergamo. Servizio comodo, veloce ed efficiente per tutti i tuoi spostamenti ovunque sei.
1: Scarica l'app Taxi Bergamo o contattaci allo 035 451 9090 e su radiotaxibergamo.it.
3: Sono le 9.
4: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
5: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Pogli informativi su finecobank.com.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
9: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
8: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
3: Radio Bergamo Notizie.
10: Buongiorno da Daniela Ubaldi. Per la seconda volta nella sua storia la Spagna si laurea campione del mondo. Nella finale al MetLife Stadium nel New Jersey le Furie Rosse hanno battuto meritatamente 1-0 l'Argentina, che deteneva il titolo iridato. Dopo lo 0-0 al 90esimo, decisiva la rete nel secondo supplementare del subentrato Ferran Torres. In lacrime il 39enne Leo Messi al passo d'addio con l'albiceleste. Nona notte di raid americani volti a ridurre le capacità iraniane di colpire navi commerciali e civili. Pasdaran, dal canto loro, informano di aver colpito due petroliere nello stretto di Hormuz. Entrambe sarebbero esplose. L'Iran usa Hormuz come una leva, dichiara il segretario di Stato americano Rubio, che sollecita gli altri paesi, devono fare di più. Maxi operazione della polizia contro la criminalità e lo spaccio nelle zone della Movida. I controlli hanno interessato le aree dei raduni giovanili in 44 province italiane, controllate circa 188.000 persone, di cui 19.000 minorenni. Il bilancio è di 539 arresti, tra cui 47 minorenni, 954 denunce, oltre 700 kg di droga sequestrati, tra questi 41 di cocaina e 2 di chetamina, sequestrati contanti anche per circa 300.000 euro. Shock a Bologna, un 43enne di origine marocchina è morto durante un controllo di polizia nel difficile quartiere Pilastro. Secondo le prime informazioni, gli agenti avrebbero utilizzato lo spray urticante e le fascette ai polsi. Aiuto basta, avrebbe detto l'uomo prima di morire. Lo hanno ammazzato, ci sono testimoni, voglio giustizia, il grido disperato della sorella. Gli agenti sono intervenuti su richiesta dei cittadini che avevano segnalato una persona in escandescenza e per contenere il soggetto sono stati aiutati anche da altri cittadini, fa sapere la questura di Bologna, che precisa. Le riprese delle bodycam dei poliziotti intervenuti sono a disposizione dell'autorità giudiziaria. Ed è tutto per questa edizione, a più tardi.

0: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su nissan.it. Da Nissan Gruppo Carmeli a San Zeno Naviglio, a Cremona e a Bergamo, gruppocarmeli.com.
1: Quello dell'energia è un tema a noi caro e facciamo di tutto perché il prezzo lo sia meno. Servizio energia, consulenti luce e gas, telefono e internet per aziende e privati. Sky Service, ad Albino, Centro Isla, servizioenergia.org.
2: Ti hanno detto che per la tua bocca non c'è più nulla da fare? Hanno mentito. Lo studio Grandinetti, anche in caso di grave perdita ossea o totale mancanza, ti fa ritrovare il sorriso in poche ore e con la sedazione cosciente senza dolore. Studio Grandinetti, per grandi risultati. Via Aldo Moro 2, Albino. 035 75 40 88.
3: Direzione sanitaria disponibile sul sito.

0: La nostra voce è la musica.
1: Radio Bergamo Oroscopo.
2: Sono le 9:30, una splendida giornata a tutti gli amici di Radio Bergamo dalla vostra Ornella Brunelli.
3: L'oroscopo di Ornella Brunelli.
4: Lunedì 20 luglio. Ariete, bandite la pigrizia e i ritmi lenti. Se volete raggiungere le mete ambite, datevi da fare. Toro, prendete più decisioni che potete se siete in vena di effettuare le scelte giuste e la capacità di iniziare una nuova situazione. Gemelli, dite mezze frasi e mezze verità. Meglio non fare i misteriosi. Guadagnate terreno solo in un primo tempo, ma poi non va. Cancro, troppe premure e tenerezze insistenti stanno infastidendo la persona che amate. Evitate di stargli sempre addosso, cercate di dare respiro. Leone, cautela e sangue freddo. Procedete a piccoli passi, arriverete in fondo, superando brillantemente ogni ostacolo. Vergine, comportatevi in modo naturale, senza celarvi dietro inutili maschere. Siete perfetti a recitare una parte. Bilancia, prendete tempo per pensare. Non siete ancora pronti per fare il grande passo. Magari potrebbe cambiarvi la vita. Scorpione, giornata favorevole ai cambiamenti di attività, si prospetta infatti un'occasione tutta d'oro, ma attenzione a prendere le situazioni nel verso giusto. Sagittario, l'ottimismo quasi eccessivo vi fa alzare il morale e vedere il mondo in rosa. Controllate comunque la dimensione reale. Capricorno, un po' stressati, troppo sensibili, controllate la vostra energia, che potete essere migliori ed evitare gli scatti d'ira. Acquario, esperienze di vecchia data da rivalutare, da riusare con le giuste modifiche. Evitate di creare problemi agli altri. Pesci, colpi di scena ed azioni imprevedibili si susseguono ad un ritmo incessante. Non abbiate timore di scottarvi e proteggervi è facile. L'oroscopo è terminato, grazie.

0: grazie dell'attenzione. Il mio sito è www.ornellabrunelli.it. Mi occupo di lettura del futuro con la cartomanzia, tarocchi, sibille, corti d'amore e tanto altro, la radiestesia con l'uso del pendolo e di altri strumenti. Sono master Reiki per togliere energie negative, quello che la gente chiama il malocchio o le fatture, e Reiki e anche altro serve per ripulire. Sono floriterapista di fiori di Bach e coach di tecniche energetiche. Un abbraccio di luce color glicine a tutti voi da Ornella Brunelli.
1: Radio Bergamo Meteo.
2: Bentrovati da Clara Ventura di Trebi Meteo e agli amici di Radio Bergamo. Ci attende un lunedì variabile a tratti instabile sulla Lombardia. Avremo della nuvolosità irregolare sin dal mattino con rovesci di pioggia a tratti sulle zone montuose sulla bassa pianura orientale. Fenomeni in esaurimento poi con il passare delle ore, dunque in queste zone tornerà a farsi vedere il sole. Le temperature massime diurne non supereranno i 30-31 gradi, dunque il caldo sarà piuttosto moderato e senza particolari eccessi. Tutti i dettagli in merito sulla nuova app di Trebi Meteo.

0: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
1: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: 20 anni di passione e 20% di sconto per te. Così Taverna del Gallo festeggia questo anniversario. Se vieni da noi a luglio, su uno scontrino minimo di 30 euro ricevi il 20% di sconto da utilizzare da ottobre a dicembre nella nuova sede. Presto sveleremo i dettagli. Taverna del Gallo da Salvatore, via San Bernardino 23A, Bergamo. Ristorante tavernadelgallo.it.
1: Da Amici per il Pelo a luglio fino a esaurimento scorte, Monge cane medium adult 12 kg a soli 39,90 €. Monoproteico anatra o maiale o agnello 12 kg a 49,90 €. Monge gatto indoro urinary 1,5 kg a 12,90 €. Amici per il Pelo, tua elettatura, shop, cuccioli. A Urgnano e su amiciperilpelo.net.
2: Sono le 10 e 4 minuti. Radio Bergamo Notizie.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi da New York. La gioia irrefrenabile della Spagna, campione del mondo, ha invaso idealmente ogni angolo del paese, da Granada a Valencia, passando per Barcellona e Madrid. La nazionale di De La Fuente restituisce al paese un pezzo della sua storia, il secondo trionfo iridato dopo quello del 2010. Nella finale del Mondiale di Calcio al MetLife Stadium nel New Jersey, le Furie Rosse hanno battuto 1-0 l'Argentina, che deteneva il titolo iridato. Decisiva la rete nel secondo supplementare del subentrato Fernan Torres. Dai profili social inneggianti all'odio e alla violenza fisica anche contro gli uomini delle forze dell'ordine fino al sequestro di decine di armi e di 700 kg di droga, oltre 40 di questi in cocaina. È l'universo della movida, dello spaccio e della violenza giovanile scandagliato nella maxi operazione contro la criminalità e il degrado, scattata in 44 province italiane, che ha portato all'arresto di 539 persone, tra cui 47 minorenni, sequestrati anche contanti per circa 300.000 euro. Avrebbe chiesto disperatamente aiuto l'uomo di origine marocchina che ha perso la vita dopo essere stato ammanettato durante un controllo della polizia nel quartiere Pilastro di Bologna. Le forze dell'ordine hanno messo a disposizione dei PM le riprese delle bodycam degli agenti. La sorella della vittima chiede giustizia. Addio al comandante Alfa, si è spento ieri all'età di 75 anni, il luogotenente dei carabinieri dall'identità rimasta sempre segreta, che fu tra i fondatori del GIS, il gruppo di intervento speciale dell'arma, specializzato nelle missioni ad alto rischio, liberazione di ostaggi, antiterrorismo, cattura di latitanti pericolosi. Originario di Castelvetrano, è considerato il carabiniere più decorato d'Italia. Dopo alcune importanti e delicate missioni, era diventato istruttore al GIS, terminando la sua carriera come divulgatore e scrittore. Ed è tutto, a più tardi.
4: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini, contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
5: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
4: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
5: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.

0: I 30.000 soci di ACI Bergamo nella rinnovata sede di Via Mai 16C, oltre agli apprezzatissimi servizi di rinnovo patenti, scuola guida, bollo auto e di Sara Assicurazioni, potranno ammirare 41 disegni del grande artista bergamasco Giacomo Manzù, che abbelliscono i locali, unitamente a una sua scultura denominata Il Generale. Una mostra permanente che ACI Bergamo è orgogliosa di proporre ai suoi soci e a tutti gli interessati. Un buon motivo in più per recarsi all'ACI di Bergamo.
1: Se vuoi la casa dei tuoi sogni, affidati ai professionisti. A Trescore Balneario c'è Edil Nord Bergamasca di Cuni Berzi Livio, specializzata in ristrutturazioni e manutenzioni di costruzioni civili e industriali.
2: Il 24 luglio non è un venerdì come gli altri. Il 4 luglio non è un venerdì come gli altri. È un Happy Friday! A Franciacorta Designer Village, per tutto il giorno nei negozi aderenti, tre articoli.

0: Solo musica, zero parole.
1: Luce verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Auto in fila sulla 9 Milano-Chiasso tra Como Centro e Lago di Como per un incidente avvenuto in direzione della Svizzera. Mentre in carreggiata opposta, quindi verso Milano, per traffico intenso si sono formate code alla barriera di Como Grandate. Lavori in corso rallentano il traffico sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga tra Briosco e Oggiono sulla carreggiata nord. Code a tratti sul percorso urbano della 4 Milano-Venezia tra Viale Certosa e Milano Est per traffico intenso in direzione Venezia. Rallentamenti e code lungo il percorso delle tre tangenziali milanesi per traffico intenso nelle due direzioni. Un chilometro di coda in entrata a Milano sulla A7 Milano-Genova per traffico intenso tra la barriera di Milano e il bivio per la tangenziale ovest. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, portaabiti e powerbank, e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo. Tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi scegliere Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Fogli informativi su finecobank.com.
2: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
3: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
4: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
5: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
4: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

adesso siediti su quella seggiola. Stavolta ascoltami.

0: Cerchi competenza e servizi per il tuo benessere? Scegli Farmacia Paris del dottor Sempio. Professionalità, esperienza e attenzione alla persona. Vieni a trovarci a Capriate San Gervasio in via Roma e scopri tutti i servizi su farmaciaparis.it. Da oltre un secolo, professionisti della salute.
1: Sono le 11:03.

0: I 30.000 soci di ACI Bergamo nella rinnovata sede di Via Mai 16C, oltre agli apprezzatissimi servizi di rinnovo patenti, scuola guida, bollo auto e di Sara Assicurazioni, potranno ammirare 41 disegni del grande artista bergamasco Giacomo Manzù, che abbelliscono i locali, unitamente a una sua scultura denominata Il Generale. Una mostra permanente che ACI Bergamo è orgogliosa di proporre ai suoi soci e a tutti gli interessati. Un buon motivo in più per recarsi all'ACI di Bergamo.
1: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Vantrafic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
2: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
3: Ti aspettiamo da Gruppo Carmeli, concessionario Renault a Brescia, Bergamo, Cremona e sua rete autorizzata.
4: Quello dell'energia è un tema a noi caro e facciamo di tutto perché il prezzo lo sia meno. Servizio energia, consulenti luce e gas, telefono e internet per aziende e privati. Sky Service ad Albino, Centro Isla. Servizioenergia.org.
5: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.

0: La nostra voce è la musica.
1: Radio Bergamo, 60 secondi per te. Libri.
2: Un nuovo romanzo di Lucy Gilmore, Cuori in prestito, ed è proprio vero che dentro ogni libro c'è un cuore che batte. La storia è quella di una giovane bibliotecaria in una piccola cittadina di provincia. Chloe si sente schiacciata dalle responsabilità perché da quando la madre se n'è andata di casa, lasciandola sola a mantenere i tre fratelli più piccoli, i soldi sono diventati una preoccupazione costante. Finché un giorno non incappa in una rara edizione del romanzo cult Tropico del Cancro e la fortuna sembra finalmente sorridere. Perché vendendola potrà infatti racimolare abbastanza denaro per assicurarsi almeno qualche mese di tranquillità. Con sua grande sorpresa però quel libro attira l'attenzione dell'ultima persona alla quale avrebbe pensato, cioè Jasper, il suo anziano e scorbutico vicino di casa, che non le ha mai rivolto la parola se non per insultarla o intimare a lei o ai fratelli di stare alla larga dalla sua proprietà. Mentre cerca di capire il perché di tutto quell'interesse di quel vecchio volume, Chloe si ricorda che sui suoi margini sono annotati i messaggi segreti di due amanti, scritti quasi 60 anni prima. Possibile che uno dei due sia stato proprio il burbero Jasper? E che cos'è successo alla donna di cui era innamorato? Seguendo gli indizi disseminati dentro altri libri della biblioteca, Chloe riporterà alla luce una storia davvero insospettabile che l'aiuterà non solo a comprendere l'uomo che Jasper è diventato, ma anche a trovare il coraggio di costruirsi una nuova famiglia proprio quando pensava di averla persa per sempre. Cuori in prestito di Lucy Gilmore è pubblicato da Editrice Nord. Sono Liliana Russo, trovate i podcast di Tutto Libri su Lilli Volante, il mio profilo Instagram, oppure su Spotify. Buona lettura!

0: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
1: Eh già.
2: E poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
0: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: 3, 2, 1, via! Ai Summer Gold Days di Auto Ghinzani Bergamo. Solo a luglio, tre occasioni d'oro. Peugeot 208 da soli 14.900 euro. Citroen C3 da 13.900 euro. Ed MC6 da 16.900 euro con formula full drive. Tre modelli, tre occasioni incredibili, ma solo fino al 31 luglio. Corri da Auto Ghinzani Bergamo, scegli la tua nuova auto e approfitta dei Summer Gold Days. Prezzi shock! Solo a luglio da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. Ti aspettiamo a Bergamo e Treviglio.
1: Sono le 12 e 2 minuti.
2: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
3: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
2: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
4: L'informazione è con Bergamo News e Radio Bergamo.
5: Ancora una buona giornata da Patrizio Romano. Elon Musk prende posizione sul caso di Mario Roggero, il gioielliere condannato in via definitiva a 14 anni e 9 mesi di carcere per aver ucciso due rapinatori e ferito un terzo nel cuneese. Il patron di Tesla ha affidato il suo commento a X. Si tratta di una follia, ha scritto. Il giudice e il pubblico ministero in questo caso sono coloro che meritano la condanna. Si chiamava Abderrahim Fakir, aveva 43 anni, l'uomo morto nel quartiere Pilastro a Bologna durante un intervento delle forze dell'ordine. Originario del Marocco, viveva da anni nel territorio bolognese e lavorava come facchino. Dopo la notizia del decesso sono emerse testimonianze e ricostruzioni differenti su quanto accaduto. Maxi operazione della polizia di contrasto alla criminalità giovanile in 44 province italiane. Sono 539 gli arrestati, di cui 47 minorenni, 954 i denunciati, 703 kg di stupefacenti sequestrati, 1182 gli immobili ispezionati. Ed ora le notizie di Bergamo News. È una comunità in lutto, quella di Suisio, per la morte della piccola Alice Ferrari, 11 anni, rimasta bloccata sott'acqua nella piscina di uno stabilimento a Sestri Levante. Domani sarà svolta l'autopsia, gli inquirenti hanno aperto un fascicolo per omicidio colposo. Restano in cella i quattro uomini sospettati di essere parte della banda della Stelvio, un sodalizio criminale di cittadini albanesi che nelle scorse settimane si sono resi protagonisti di violente rapine in tutto il nord Italia. Tra i colpi anche quello all'agriturismo caffenile di Alzano Lombardo e un'intrusione in una villetta di Ranica. Al momento è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Le notizie con Bergamo News e Radio Bergamo.
6: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
7: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
6: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
7: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.

0: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Da Nissan Gruppo Carmeli a San Zeno Naviglio, a Cremona e a Bergamo, gruppocarmeli.com.
1: Il 24 luglio non è un venerdì come gli altri, è un Happy Friday! A Franciacorta Designer Village, per tutto il giorno nei negozi aderenti, tre articoli in saldo al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, selezionati da ciascun brand aderente. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
2: 20 anni di passione e 20% di sconto per te. Così Taverna del Gallo festeggia questo anniversario. Se vieni da noi a luglio, su uno scontrino minimo di 30 euro ricevi il 20% di sconto da utilizzare da ottobre a dicembre nella nuova sede. Presto sveleremo i dettagli. Taverna del Gallo da Salvatore, via San Bernardino 23A, Bergamo. Ristorante tavernadelgallo.it. Quello dell'energia è un tema a noi caro e facciamo di tutto perché il prezzo lo sia meno. Servizio energia, consulenti luce e gas, telefono e internet per aziende e privati. Sky Service, ad Albino, Centro Isla, servizioenergia.org.
3: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
4: Ma vai da Conad! Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
3: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
4: Esatto! Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
5: 3, 2, 1, via! Ai Summer Gold Days di Auto Ghinzani Bergamo. Solo a luglio, tre occasioni d'oro. Peugeot 208 da soli 14.900 euro. Citroen C3 da 13.900 euro. Ed MC6 da 16.900 euro con formula full drive. Tre modelli, tre occasioni incredibili. Ma solo fino al 31 luglio. Corri da Auto Ghinzani Bergamo. Scegli la tua nuova auto e approfitta dei Summer Gold Days. Prezzi shock! Solo a luglio da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. Ti aspettiamo a Bergamo e Treviglio.
6: She's crazy like a fool.

0: nostra voce è la musica.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Auto in fila sulla 9 Milano-Chiasso tra Como Centro e Lago di Como per un incidente avvenuto in direzione della Svizzera. Mentre in carreggiata opposta, quindi verso Milano, per traffico intenso si sono formate code alla barriera di Como Grandate. Lavori in corso rallentano il traffico sulla statale 36 del Lago di Como e dello Spluga tra Briosco e Oggiono sulla carreggiata nord. Code a tratti sul percorso urbano della 4 Milano-Venezia tra Viale Certosa e Milano Est per traffico intenso in direzione Venezia. Rallentamenti e code lungo il percorso delle tre tangenziali milanesi per traffico intenso nelle due direzioni. Un chilometro di coda in entrata da Milano sulla A7 Milano-Genova per traffico intenso tra la barriera di Milano e il bivio per la tangenziale ovest. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
1: Scialla, c'è Skoda!
0: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
1: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
0: Ah, e allora scialla!
2: Scialla, scialla!
0: Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
3: Frutta e verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: taxi?
1: Ma certo! Radio Taxi Bergamo. Servizio comodo, veloce ed efficiente per tutti i tuoi spostamenti ovunque sei.
0: Scarica l'app Taxi Bergamo o contattaci allo 035 451 9090 e su radiotaxibergamo.it.
2: Sono le 13 ed un minuto. Radio Bergamo Notizie.
3: Buongiorno da Daniela Ubaldi. La procura di Bologna ha aperto un fascicolo sulla morte di Abderrahim Fakir, il 43enne di origine marocchina deceduto durante il fermo a Bologna. Per la prima volta ha adottato il registro di annotazione preliminare che evita l'automatica iscrizione nel registro degli indagati degli agenti coinvolti. Sotto esame anche la versione estesa delle registrazioni video. Anche il 118 ha aperto un'inchiesta interna, mentre il sindaco di Bologna ha organizzato per questa sera un presidio nel quartiere Pilastro. Ma ricostruiamo in dettaglio quanto accaduto con Barbara Beghelli da Bologna.
4: Tre persone lo tengono fermo, presenti anche due soccorritori. Si sentono le urla dell'uomo bloccato che chiede aiuto, ma dopo alcuni minuti smette di muoversi. È successo a Bologna ieri, al quartiere Pilastro. Tutto è partito da una segnalazione dei residenti al 113. Un uomo fuori controllo nei garage stava dando incandescenze. Sul posto è arrivata subito la polizia, che ha trovato il 43enne di origine marocchina Abderrahim Fakir, facchino di professione, in evidente stato di alterazione. Avrebbe danneggiato un'auto per motivi non ancora chiari. Sposato, era residente a Borgo Nuovo di Sasso Marconi, in attesa di cittadinanza. Durante le operazioni di contenimento viene bloccato a terra. Evidenti sono le immagini di un video diffuse dalla famiglia, che lo mostrano a faccia in giù coi polsi e le caviglie legate. Non risponde più e il 118 constata il decesso. La procura di Bologna ha aperto un'inchiesta ed è stata disposta l'autopsia per chiarire le cause della morte. Per le ore 19 il sindaco Lepore ha indetto un presidio in piazza Nettuno. Chiediamo verità e giustizia. Ha detto Bologna resta in attesa di risposte.
3: Il campionato del mondo 2026, che ha vissuto gol ed emozioni Stati Uniti, Canada e Messico, se ne va in archivio, certificando il secondo titolo iridato della Spagna. Nella finale, in una New York che fischia Trump, Argentina battuta 1-0, Leo Messi in lacrime. Durante la notte di festeggiamenti a Salamanca perde la vita un ragazzo. Il servizio di Jenny De Gaetano.
5: 2010-2026, dopo più di tre lustri, la Spagna si appunta la seconda stella sul petto. Lamine Yamal, due decenni più giovane, raccoglie l'eredità di Leo Messi, che piange e quasi quarantenne se ne va nella Galleria degli Immortali. Sotto le luci di New York l'Argentina praticamente non gioca, Scaloni sbaglia tutto quasi, Lautaro, nonostante la testata gol ammazza inglesi, resta misteriosamente in panchina, Arakiri, Enzo Fernandez, doppio rosso scriteriato che lascia l'Albi Celeste in 10 ed è punita all'overtime da Ferran Torres per il delirio della Roca, che alza la coppa consegnata da Trump fischiato da tutti, gli stringe la mano il premier Iberico Sanchez, ironico sulla discussa cerimonia con il tycoon americano. Più che chi la dà la coppa, conta chi la riceve. Divampa in lungo e largo la festa del popolo iberico. Non c'è città, grande o piccola che sia, senza bandiere e immagini delle furie rosse, nuovamente anche iridate. Purtroppo, da registrare nella notte della gioia, la tragedia, la morte di un giovane di 13 anni, travolto da lastre di marmo per il cedimento di una fontana presa d'assalto da decine di persone durante le celebrazioni.
3: Ed è tutto, buon pomeriggio.

0: I 30.000 soci di ACI Bergamo nella rinnovata sede di Via Mai 16C, oltre agli apprezzatissimi servizi di rinnovo patenti, scuola guida, bollo auto e di Sara Assicurazioni, potranno ammirare 41 disegni del grande artista bergamasco Giacomo Manzù, che abbelliscono i locali, unitamente a una sua scultura denominata Il Generale. Una mostra permanente che ACI Bergamo è orgogliosa di proporre ai suoi soci e a tutti gli interessati. Un buon motivo in più per recarsi all'ACI di Bergamo.
1: Se vuoi la casa dei tuoi sogni, affidati ai professionisti. A Trescore Balneario c'è Edil Nord Bergamasca di Cuni Berzi Livio, specializzata in ristrutturazioni e manutenzioni di costruzioni civili e industriali.
2: È arrivato il momento di ripartire da te. Non ci sono solo Botox e filler. Lo studio Grandine T con il laser ringiovanisce la tua pelle e cancella tatuaggi indesiderati. E con la criolipolisi riduce fino al 30% del grasso localizzato senza bisturi. Studio Grandine T, per grandi risultati. Via Aldo Moro 2, Albino. 035 75 40 88.
3: Direzione sanitaria disponibile sul sito.

0: la nostra voce.
1: La nostra voce è la musica.
2: Radio Bergamo, 60 secondi per te. Libri.
3: Le nostre letture estive continuano con il romanzo di R.L. Kilmore, Mistero alla piccola locanda dei Narcisi. La primavera è arrivata a Cinnamon Falls e l'attuale Festival dei Narcisi è proprio nel pieno del suo splendore. Morgan Taylor, che sta aiutando con molta riluttanza i suoi genitori ad organizzare questo evento molto importante e molto atteso, vorrebbe solo essere lasciata in pace a fantasticare su Will, l'affascinante papà single che lei non riesce a togliersi dalla testa. Quando il festival si conclude con il ballo dei petali e delle promesse, Morgan si ritrova finalmente faccia a faccia con Will. Ma il loro momento magico viene bruscamente interrotto da un urlo davvero agghiacciante. Un ospite è stato trovato morto nel labirinto del giardino della locanda e tra la folla inizia a circolare solo una parola: omicidio. Riusciranno Morgan e Will a scoprire la verità prima che sia troppo tardi? Mistero alla piccola locanda dei Narcisi di R.L. Kilmore è pubblicato dalla Newton Compton Editori. Io sono Liliana Russo e trovate i podcast di Tutto Libri su Lilli Volante, il mio profilo Instagram e su Spotify.

0: Sono le 14.
1: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
2: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
1: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
2: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.

0: Da Amici per il pelo a luglio fino a esaurimento scorte, Monge cane medium adult 12 kg a soli 39,90 €. Monoproteico anatra o maiale o agnello 12 kg a 49,90 €. Monge gatto indoro urinary 1,5 kg a 12,90 €. Amici per il pelo, tua elettatura, shop, cuccioli. A Urgnano e su amiciperilpelo.net.
1: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
2: Ma vai da Conad. Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
1: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
2: Esatto! Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
3: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate, in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.

0: La nostra voce.
1: La nostra voce è la musica.
2: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
3: Bentrovati. Auto in fila sulla 9 Milano-Chiasso dalla barriera di Como Monte Olimpino e Como Grandate per traffico intenso in direzione Milano. Chiusa la statale 33 del Sempione tra Sesto Calende e Castelletto Ticino per lavori nelle due direzioni. 2 km di coda sulla 8 Milano-Varese tra Lainate e Milano Nord per traffico intenso verso Milano. Incolonnamenti sul percorso urbano della 4 Milano-Venezia tra Viale Certosa e Milano Est per traffico intenso in direzione Venezia. Intenso è rallentato il traffico sulla 1 Milano-Bologna tra il bivio per la tangenziale ovest di Milano e Milano Sud in direzione Bologna. Da Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
2: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
4: Radio Bergamo Meteo.
5: Amici di Radio Bergamo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Stanno finalmente iniziando a diminuire le temperature in Lombardia. Oggi e nei prossimi giorni valori più vicini alla norma, non oltre i 30-32 gradi. Attenzione però a qualche nuovo temporale che tornerà a formarsi soprattutto domani sulla Lombardia. Sarà un martedì temporalesco con fenomeni che nuovamente potranno essere accompagnati anche dalla grandine e raffiche di vento improvvise. In compenso, ripeto, questi temporali porranno fine in maniera definitiva all'ondata di caldo. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
1: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Da Nissan Gruppo Carmeli, a San Zeno Naviglio, a Cremona e a Bergamo. GruppoCarmeli.com.
2: Taxi?
3: Ma certo! Radio Taxi Bergamo. Servizio comodo, veloce ed efficiente per tutti i tuoi spostamenti ovunque sei.
2: Scarica l'app Taxi Bergamo o contattaci allo 035 451 9090 e su radiotaxibergamo.it.
4: Cerchi competenza e servizi per il tuo benessere? Scegli Farmacia Paris del dottor Sempio. Professionalità, esperienza e attenzione alla persona. Vieni a trovarci a Capriate San Gervasio in via Roma e scopri tutti i servizi su farmaciaparis.it. Da oltre un secolo, professionisti della salute.
5: Da Amici per il Pelo a luglio fino a esaurimento scorte, Monge cane medium adult 12 kg a soli 39,90 €. Monoproteico anatra o maiale o agnello 12 kg a 49,90 €. Monge gatto indoro urinary 1,5 kg a 12,90 €. Amici per il Pelo, toelettatura, shop, cuccioli. A Urgnano e su amiciperilpelo.net.
6: Sono le 15 e 4 minuti. Radio Bergamo Notizie.
7: Un buon pomeriggio da Barbara Salandri. Andy Burnham, il nuovo primo ministro britannico e leader laburista, ha ricevuto questa mattina l'incarico di formare il governo da re Carlo III. Succede a Keir Starmer, che nelle prime ore di oggi ha rassegnato le dimissioni a Buckingham Palace. La Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la stabilità e questa è la nostra sfida, ha detto il neo premier insediandosi a Downing Street, e poi ha promesso: faremo i maggiori cambiamenti degli ultimi 40 anni per reindustrializzare il paese. La morte di Abderrahim Fakir, il 43enne di origine marocchina, deceduto ieri a Bologna durante un intervento di polizia, allertata perché l'uomo aveva dato in escandescenze. La procura ha iscritto un procedimento nell'apposito registro modello 45 bis nei confronti di quanti hanno preso parte alle diverse fasi del prolungato intervento, due poliziotti e quattro operatori sanitari. Non ci sono dunque indagati, applicata per la prima volta la nuova norma sullo scudo per gli agenti. Si procede per omicidio colposo. Al vaglio degli inquirenti anche le bodycam dei poliziotti e il video girato da una finestra in cui si vede l'uomo che chiede disperatamente aiuto mentre veniva ammanettato. Un caso che ha riacceso il dibattito politico sulla sicurezza. So sempre comunque dalla parte dei poliziotti, aspettiamo di capire cosa sia successo, le parole questa mattina del vicepremier Salvini. La sinistra processa le forze dell'ordine prima di conoscere la verità, rilancia Fratelli d'Italia. PD e Movimento 5 Stelle hanno chiesto un'informativa urgente al ministro dell'interno Piantedosi. Immagini sconvolgenti che mai avremmo voluto vedere. Ci indignano le dichiarazioni della maggioranza. Chiediamo verità, la posizione dei pentastellati. Al nord Italia situazione in miglioramento sul fronte del caldo, mentre permane l'afa al centro-sud, dove aria più fresca dovrebbe arrivare non prima di mercoledì. Oggi l'allerta resta massima in 17 città, tra cui Bari, Campobasso, Catania, Firenze, Messina, Napoli, Palermo, Perugia, Pescara, Reggio Calabria e Roma. Grande attesa in Spagna per il rientro della nazionale campione del mondo che ieri sera ha sconfitto l'Argentina. Giocatori e staff tecnico saranno ricevuti prima dal re al Palazzo della Zarzuela, poi tappa alla Moncloa per incontrare il primo ministro Sanchez. In serata la nazionale spagnola sfilerà per le vie di Madrid a bordo di un autobus scoperto. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
8: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
9: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
8: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
9: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.

0: I 30.000 soci di ACI Bergamo nella rinnovata sede di Via Mai 16C, oltre agli apprezzatissimi servizi di rinnovo patenti, scuola guida, bollo auto e di Sara Assicurazioni, potranno ammirare 41 disegni del grande artista bergamasco Giacomo Manzù, che abbelliscono i locali, unitamente a una sua scultura denominata Il Generale. Una mostra permanente che ACI Bergamo è orgogliosa di proporre ai suoi soci e a tutti gli interessati. Un buon motivo in più per recarsi all'ACI di Bergamo.
1: Il 24 luglio non è un venerdì come gli altri, è un Happy Friday! A Franciacorta Designer Village, per tutto il giorno nei negozi aderenti, tre articoli in saldo al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, selezionati da ciascun brand aderente. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
2: Quello dell'energia è un tema a noi caro e facciamo di tutto perché il prezzo lo sia meno. Servizio energia, consulenti luce e gas, telefono e internet per aziende e privati. Sky Service, ad Albino, Centro Isla, servizioenergia.org.
3: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
4: Ma vai da Conad! Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
3: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
4: Esatto! Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.

0: La nostra voce è la musica. È la musica. È la musica.
1: Radio Bergamo Meteo.
2: Amici di Radio Bergamo, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Stanno finalmente iniziando a diminuire le temperature in Lombardia. Oggi e nei prossimi giorni valori più vicini alla norma, non oltre i 30-32 gradi. Attenzione però a qualche nuovo temporale che tornerà a formarsi soprattutto domani sulla Lombardia. Sarà un martedì temporalesco con fenomeni che nuovamente potranno essere accompagnati anche dalla grandine e raffiche di vento improvvise. In compenso, ripeto, questi temporali porranno fine in maniera definitiva all'ondata di caldo. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

Amazon regala emozioni a 5 stelle a Paolo, che è in piena svolta salutista. Dopo che l'abbonamento in palestra ha fatto dimagrire il suo portafoglio, Paolo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse, e con recensioni stellari. Scarpe da corsa, auricolari resistenti al sudore, costumi da bagno. Ora rilassati, Paoletto, e goditi un bel massaggio al tuo portafoglio indolenzito. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.

0: Stefano.
1: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione full hybrid tech da 160 cavalli.
0: A luglio, Renault Clio full hybrid tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione Mobilize Financial Services, info e condizioni in sede.
2: Ti aspettiamo da Gruppo Carmeli, concessionario Renault a Brescia, Bergamo, Cremona e su rete autorizzata.
3: Sono le 16:02.
4: L'informazione è con Bergamo News e Radio Bergamo.
5: Buon pomeriggio da Alessandra Giavazzi. Oggi ci occupiamo soprattutto di cronaca, con tre casi destinati a far discutere a lungo politica e cittadini. Sono ormai di dominio pubblico le immagini del 42enne che muore ammanettato a Bologna. I residenti avevano chiamato la polizia dopo che l'uomo aveva dato in escandescenze. Nel video l'intervento degli agenti, le richieste di aiuto della vittima e poi l'incertezza sul da farsi delle forze dell'ordine dopo che l'uomo ha smesso di reagire. Per ora nessun indagato, polizia sanitaria, da nuova norma, sono iscritti nel registro delle annotazioni preliminari. Muore in un incidente stradale il titolare della ditta toscana dove aveva perso la vita Luana D'Orazio. Fatale uno scontro tra bicicletta e auto in Versilia. L'uomo, 67 anni, aveva patteggiato insieme alla moglie la condanna per la morte della giovane operaia. E mentre talk show e web non spengono le polemiche sul caso del gioielliere di Cuneo che ha ucciso i suoi rapinatori quando erano già in fuga, non troppo a sorpresa, anche Elon Musk affida la sua su Roggero a un posto su X. PM giudici da condannare, scrive il magnate americano. Dalle notizie di Bergamo News, seconda spaccata in due mesi in un negozio di via Spaventa. Fermato un 31enne, ora gli agenti cercano i tre complici che la scorsa notte hanno infranto la vetrina e rubato il registratore di cassa, poi scambiato con della droga. Anni fa un furto in gioielleria ai danni del marito della titolare per 200.000 euro. Prima di chiudere uno sguardo al mondo, perché in queste ore si è dimesso formalmente Keir Starmer da premier britannico, ora incaricato di formare un nuovo governo Andy Burnham. Nelle stesse ore cambia i vertici anche per il gruppo terroristico Hamas, mentre la guerra tra Iran e Stati Uniti infiamma il Golfo e il memorandum d'intesa è carta straccia. Per ora è tutto, grazie per l'ascolto.
4: Le notizie con Bergamo News e Radio Bergamo.
6: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
7: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
6: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
7: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.

0: 20 anni di passione e 20% di sconto per te. Così Taverna del Gallo festeggia questo anniversario. Se vieni da noi a luglio, su uno scontrino minimo di 30 euro ricevi il 20% di sconto da utilizzare da ottobre a dicembre nella nuova sede. Presto sveleremo i dettagli. Taverna del Gallo da Salvatore, via San Bernardino 23A, Bergamo. Ristorante tavernadelgallo.it.
1: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate, in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.
2: Cerchi competenza e servizi per il tuo benessere? Scegli Farmacia Paris del dottor Sempio. Professionalità, esperienza e attenzione alla persona. Vieni a trovarci a Capriate San Gervasio in via Roma e scopri tutti i servizi su farmaciaparis.it. Da oltre un secolo, professionisti della salute.

0: La nostra voce è la musica.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Sulla 8 Milano Varese code per un veicolo in panne tra la Pedemontana e Gallarate in direzione di Varese. Ed in aumento il traffico nell'area milanese. Sulla 4 code a tratti tra Sesto San Giovanni e Cormano verso Torino. E per lavori questa notte tra le 22 e le 5 chiusa la 9 Milano Chiasso tra Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Con lo stesso orario, quindi 22:05, l'autostrada sarà chiusa anche verso Milano tra Lago di Como e Como Centro. Lavori di notte anche sulla 8 Milano Varese, tra le 21 e le 5 chiuso il tratto tra Solbiate Arno e la diramazione Gallarate Gattico in direzione di Milano, e sempre tra le 21 e le 5 chiusa anche la diramazione Gallarate Gattico tra Besnate e Sesto Calende in direzione della 26 dei Trafori. Altri lavori sulla 4 Milano Venezia, lo svincolo di Trezzo, svincolo che tra le 21 e le 5 sarà chiuso in entrata per le due direzioni ed in uscita ma per le sole provenienze da Venezia. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
0: Radio Bergamo Meteo.
3: Amici di Radio Bergamo, bentrovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Stanno finalmente iniziando a diminuire le temperature in Lombardia. Oggi e nei prossimi giorni valori più vicini alla norma, non oltre i 30-32 gradi. Attenzione però a qualche nuovo temporale che tornerà a formarsi soprattutto domani sulla Lombardia. Sarà un martedì temporalesco con fenomeni che nuovamente potranno essere accompagnati anche dalla grandine e raffiche di vento improvvise. In compenso, ripeto, questi temporali porranno fine in maniera definitiva all'ondata di caldo. Ma per dettagli sulle vostre zone c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
1: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.

0: 2, 1, via! Ai Summer Gold Days di Auto Ghinzani Bergamo. Solo a luglio, tre occasioni d'oro. Peugeot 208 da soli 14.900 euro. Citroen C3 da 13.900 euro. Ed MC6 da 16.900 euro con formula full drive. Tre modelli, tre occasioni incredibili, ma solo fino al 31 luglio. Corri da Auto Ghinzani Bergamo, scegli la tua nuova auto e approfitta dei Summer Gold Days. Prezzi shock! Solo a luglio da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. Ti aspettiamo a Bergamo e Treviglio.
1: Sono le 17 ed un minuto. Radio Bergamo Notizie.
2: Un saluto da Niccolò Ceccarini. Tempo di prime amichevoli per molte squadre di Serie A, tra queste anche l'Atalanta. Le sensazioni di Giacomo Raspadori dopo il test con l'Under 23.
3: No, innanzitutto ci tengo a ringraziare il mister per le parole che ha speso per me sia privatamente che chiaramente anche pubblicamente l'altro giorno, perché fa sempre molto piacere, non sono scontate. E per quanto riguarda quello che è il ruolo che sto facendo, come ha detto anche lui e come avete visto anche oggi, nel momento sto facendo l'esterno di sinistra ed è un ruolo che so che benissimo che posso fare, che per richieste che lui fa, sicuramente rimanendo anche abbastanza dentro al campo, penso di poter esprimere quelle che sono le mie qualità, però lui sa cosa è meglio per la squadra, cosa è meglio per quello che ha in testa, che vuole costruire, quindi noi stiamo lavorando, non siamo concentrati sui singoli, siamo concentrati su quello che sono i suoi concetti che vuole trasmettere a tutto il gruppo e ci stiamo lavorando duramente, quindi siamo molto, molto carichi, abbiamo tanto entusiasmo di imparare e di cercare di apprendere più velocemente possibile quelle che sono le sue idee.
2: E dalla redazione di Tutto Mercato Web è davvero tutto, un saluto da Niccolò Ceccarini.
4: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofila in ceramica antigraffio.
5: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
4: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
5: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.

0: girlfriend everywhere.
1: I 30.000 soci di ACI Bergamo nella rinnovata sede di Via Mai 16C, oltre agli apprezzatissimi servizi di rinnovo patenti, scuola guida, bollo auto e di Sara Assicurazioni, potranno ammirare 41 disegni del grande artista bergamasco Giacomo Manzù, che abbelliscono i locali, unitamente a una sua scultura denominata Il Generale. Una mostra permanente che ACI Bergamo è orgogliosa di proporre ai suoi soci e a tutti gli interessati. Un buon motivo in più per recarsi all'ACI di Bergamo.
2: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
3: Ma vai da Conad! Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
2: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
3: Esatto! Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
4: Ti hanno detto che per la tua bocca non c'è più nulla da fare? Hanno mentito. Lo studio Grandinetti, anche in caso di grave perdita ossea o totale mancanza, ti fa ritrovare il sorriso in poche ore e con la sedazione cosciente senza dolore. Studio Grandinetti, per grandi risultati. Via Aldo Moro 2, Albino. 035 75 40 88.
5: Direzione sanitaria disponibile sul sito.
6: Se vuoi la casa dei tuoi sogni, affidati ai professionisti. A Trescore Balneario c'è Edil Nord Bergamasca di Cuni Berzi Livio, specializzata in ristrutturazioni e manutenzioni di costruzioni civili e industriali.
7: Quello dell'energia è un tema a noi caro e facciamo di tutto perché il prezzo lo sia meno. Servizio Energia, consulenti luce e gas, telefono e internet per aziende e privati. Sky Service, ad Albino, Centro Isla, servizioenergia.org.

0: La nostra voce è la musica.
1: Radio Bergamo, 60 secondi per te. Libri.
2: Cari lettori, oggi vi presento il libro di Rachel Lewis Driscoll, La custode delle anime. Siamo a Londra nel 1887. Attorno ad un sarcofago aperto, gli spettatori trattengono il fiato mentre l'antica mummia egizia viene lentamente sbendata. Tutti sono incantati, tutti tranne Clementine Etheridge, la figlia del rinomato egittologo che ha organizzato quell'evento. Pochi minuti prima ha tradotto i geroglifici, tracciati appunto su un amuleto emerso dalle bende, e adesso è praticamente terrorizzata, ma ormai è troppo tardi per fermare la profanazione della mummia. Siamo in Egitto, 1892. Dopo la morte del padre, della madre e la grave malattia della sorella, Clementine ormai ne è certa. Quella notte di 5 anni prima, la sua famiglia è stata maledetta. È per questo che, dopo aver studiato il mito della dea citata nel sarcofago, Nefti, la custode delle anime, si è messa in viaggio verso l'Egitto, forse restituendo l'amuleto all'uomo cui appartiene la maledizione verrà spezzata e almeno sua sorella si salverà. Ma come scoprire il posto giusto? E perché ad ogni suo passo sembra esserci qualcuno pronto a metterle i bastoni tra le ruote? Cercando disperatamente di portare a termine la sua missione, Clementine intreccerà il suo destino a quello dell'enigmatica Nefti e sarà costretta a chiedersi se il male che la perseguita venga davvero dagli dèi e non siano invece coloro che consideriamo più vicini a essere in realtà i nostri nemici più spietati. Rachel Lewis Driscoll con La custode delle anime è pubblicato da Editrice Nord. Sono Liliana Russo, trovate i podcast di Tutto Libri su Spotify oppure su Lilli Volante, il mio profilo Instagram. E a tutti buona lettura!

0: verdura? Che merenda stupenda! Il programma Frutta e Verdura nelle scuole porta nelle classi della scuola primaria frutta e verdura di tanti tipi per imparare il valore di una corretta alimentazione. Iscrivi la tua scuola su fruttanellescuole.gov.it. Programma realizzato dal Ministero dell'Agricoltura con il contributo dell'Unione Europea.
1: Ci sono cose nella vita che non puoi cambiare, come il canone del conto corrente, però puoi cambiare conto corrente. Scegli Conto One di Fineco a zero canone e con la debit card acquisti in valuta estera senza commissioni sul tasso di cambio. Fineco, change is good.
2: Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Pogli informativi su finecobank.com.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla,
5: scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
3: Noi 1000!
5: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, conta zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
6: Ah! Ci voleva proprio una partita all'aperto.
7: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
6: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.

0: Efficienza è sinonimo di risparmio e risparmio è sempre stato sinonimo di rinunce. Fino ad oggi. Nissan Juke Full Hybrid, zero compromessi. Efficienza e stile in un City Crossover unico. Gamma Juke da 20.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 500 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Da Nissan Gruppo Carmeli a San Zeno Naviglio, a Cremona e a Bergamo, gruppocarmeli.com.
1: Da Amici per il Pelo a luglio fino a esaurimento scorte, Monge Cane Medium Adult 12 kg a soli 39,90€. Monoproteico Anatra o maiale o agnello 12 kg a 49,90€. Monge Gatto Indoro Urinary 1,5 kg a 12,90€. Amici per il Pelo, toelettatura, shop, cuccioli. A Urgnano e su amiciperilpelo.net.
2: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
3: Ma vai da Conad. Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
2: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
3: Esatto! Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.
4: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
5: Scialla, c'è Skoda.
4: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
5: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
4: Ah, e allora scialla. Scialla,
6: scialla. Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100?
4: Noi 1000.
6: A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
7: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Sara, neomamma di un cucciolo. Dopo essersi fatta rosicchiare le scarpe e i risparmi, ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario a molto meno di quanto pensasse. E con recensioni stellari, giochi resistenti, cucce indistruttibili e naturalmente irresistibili snack che... Snack per cuccioli, non per Sara. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
8: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
9: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
10: Radio Bergamo Notizie.
11: Una buona serata da Barbara Salandri. Sono 6 le persone coinvolte nella morte di Abderrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina, deceduto ieri a Bologna durante un intervento di polizia intervenuta perché l'uomo era in evidente stato di alterazione. Si tratta di 2 agenti e 4 operatori sanitari iscritti nell'apposito registro modello 45 bis. Per la prima volta è stata applicata la norma sullo scudo penale. Al vaglio degli inquirenti che indagano per omicidio colposo anche le bodycam dei poliziotti e il video girato da una finestra in cui si vede l'uomo chiedere disperatamente aiuto prima che venga ammanettato. Un caso che ha riacceso il dibattito politico sulla sicurezza. Sto sempre e comunque dalla parte dei poliziotti. Aspettiamo di capire cosa sia successo. Le parole del vice premier Salvini. PD e 5 Stelle hanno chiesto un'informativa urgente al ministro dell'Interno Piantedosi. Immagini sconvolgenti. Chiediamo la verità, la posizione dei pentastellati. In questo momento non prevalgano l'odio, la violenza e la strumentalizzazione. Piuttosto il rispetto, il dialogo e la giustizia, l'appello dell'arcivescovo di Bologna, cardinale Zuppi. Il neo primo ministro britannico Andy Burnham ha avuto un colloquio telefonico con il presidente degli Stati Uniti Donald Trump, il primo con un leader straniero dal suo insediamento oggi a Downing Street. Nel suo primo discorso da premier questa mattina, il leader laburista ha ricordato che la Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la stabilità e questa è la nostra sfida. Faremo, ha aggiunto, i maggiori cambiamenti degli ultimi 40 anni per reindustrializzare il paese. Comincia a sgonfiarsi la potenza dell'anticiclone africano africano che ha fatto boccheggiare l'Italia in queste ultime settimane. Oggi ancora 17 le città da bollino rosso, domani salgono a 18, ma alcuni centri del nord tornano in verde. Da mercoledì in arrivo aria fresca che dovrebbe portare un po' di sollievo. Il caldo torrido però non molla la presa sulla Sardegna, dove le temperature restano sui 40 gradi con picchi previsti sui 45. Colonnina di mercurio intorno ai 40 gradi e notti tropicali a 34 gradi anche a Reggio Calabria e in altre città della regione. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
12: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini, contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
13: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino e con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
12: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
13: Regolamento su bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.

0: I 30.000 soci di ACI Bergamo nella rinnovata sede di Via Mai 16C, oltre agli apprezzatissimi servizi di rinnovo patenti, scuola guida, bollo auto e di Sara Assicurazioni, potranno ammirare 41 disegni del grande artista bergamasco Giacomo Manzù, che abbelliscono i locali, unitamente a una sua scultura denominata Il Generale. Una mostra permanente che ACI Bergamo è orgogliosa di proporre ai suoi soci e a tutti gli interessati. Un buon motivo in più per recarsi all'ACI di Bergamo. 3, 2, 1, via! Ai Summer Gold Days di Auto Ghinzani Bergamo. Solo a luglio, tre occasioni d'oro. Peugeot 208 da soli 14.900 euro. Citroen C3 da 13.900 euro. Ed MC6 da 16.900 euro con formula full drive. Tre modelli, tre occasioni incredibili, ma solo fino al 31 luglio. Corri da Auto Ghinzani Bergamo, scegli la tua nuova auto e approfitta dei Summer Gold Days. Prezzi shock! Solo a luglio da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. Ti aspettiamo a Bergamo e Treviglio.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.
2: Il 24 luglio non è un venerdì come gli altri, è un Happy Friday! A Franciacorta Designer Village, per tutto il giorno nei negozi aderenti, tre articoli in saldo al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, selezionati da ciascun brand aderente. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
3: 20 anni di passione e 20% di sconto per te. Così Taverna del Gallo festeggia questo anniversario. Se vieni da noi a luglio, su uno scontrino minimo di 30 euro ricevi il 20% di sconto da utilizzare da ottobre a dicembre nella nuova sede. Presto sveleremo i dettagli. Taverna del Gallo da Salvatore, via San Bernardino 23A, Bergamo. Ristorante tavernadelgallo.it.
4: Taxi?
5: Ma certo! Radio Taxi Bergamo. Servizio comodo, veloce ed efficiente per tutti i tuoi spostamenti ovunque sei.
4: Scarica l'app Taxi Bergamo o contattaci allo 035 451 9090 e su radiotaxibergamo.it.
6: È più facile far crescere il tuo business quando scegli i partner giusti. Renault Kangoo Van, Traffic e Master sono disponibili in motorizzazione diesel e e-tech electric. A luglio, gamma Renault veicoli commerciali da 7.400 euro con i nuovi incentivi statali e rottamazione. IVA immessa su strada escluse.
7: Offerta valida per clienti professionisti in caso di applicazione degli incentivi statali e in presenza delle condizioni per accedervi. Maggiori informazioni anche sul calcolo dell'IVA come da dettaglio dell'offerta in sede su Renault.it.
8: Ti aspettiamo da Gruppo Carmeli, concessionario Renault a Brescia, Bergamo, Cremona e sua rete autorizzata.

0: La nostra voce è la musica.
1: Luce Verde, Lombardia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. Non molto il traffico sulla principale rete viaria del territorio. Più intenso nell'area milanese, sulla 4, code a tratti tra Milano Est e Sesto San Giovanni in direzione di Torino. Stessa situazione in direzione di Venezia tra Viale Certosa e Sesto San Giovanni. Trafficate anche le tangenziali e la Milano Med e la Milano Lecco in uscita dalla città. E per lavori questa notte tra le 22 e le 5 chiusa la 9 Milano Chiasso tra Monte Olimpino e Chiasso in direzione della Svizzera. Con lo stesso orario, quindi 22.05, l'autostrada sarà chiusa anche verso Milano tra Lago di Como e Como Centro. Lavori di notte anche sulla 8 Milano Varese, tra le 21 e le 5 chiuso il tratto tra Solbiate Arno e la diramazione Gallarate Gattico in direzione di Milano. E sempre tra le 21 e le 5 chiusa anche la diramazione Gallarate Gattico tra Besnate e Sesto Calende in direzione della 26 dei Trafori. Altri lavori sulla 4 Milano Venezia, lo svincolo di Trezzo, svincolo che tra le 21 e le 5 sarà chiuso in entrata per le due direzioni ed in uscita ma per le sole provenienze da Venezia. Bene, è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bergamo, Como e Varese. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.

0: Sono le 19. Radio Bergamo Notizie.
1: Buonasera da Marco Mancini. 6 le persone coinvolte nella morte di Abderrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina, deceduto ieri a Bologna durante un intervento di polizia allertata perché l'uomo era in evidente stato di alterazione. Si tratta di 2 agenti e 4 operatori sanitari iscritti nell'apposito registro modello 45 bis. Per la prima volta è stata applicata la norma sullo scudo penale. Al vaglio degli inquirenti, che indagano per omicidio colposo, anche le body cam dei poliziotti e il video girato da una finestra in cui si vede l'uomo chiedere disperatamente aiuto mentre viene ammanettato. Gli accertamenti terranno conto dell'intero sviluppo dei fatti, non solo di quanto ripreso nel video, spiega il procuratore capo Guido, mentre il legale della famiglia della vittima chiede che non sia la polizia a fare le indagini. Resta il gelo diplomatico tra Roma e Mosca. Il ministro degli esteri Tajani ha riferito che la Federazione Russa ha espulso senza motivo l'addetto militare a Mosca con un suo collaboratore. Si tratta di un atto di plateale ritorsione per l'espulsione dall'Italia di 2 addetti militari russi. Loro sì, afferma il titolare della Farnesina, colti in flagranza mentre svolgevano attività di spionaggio ai danni della nostra sicurezza nazionale. Un drone ucraino ha colpito un autobus nella regione russa di Belgorod. 5 i morti, lo hanno confermato le autorità di Mosca. Una persona è rimasta uccisa e altre 16 ferite la notte scorsa nel corso dei bombardamenti russi su Kiev. Oltre 40 i missili balistici lanciati dall'artiglieria di Mosca, denuncia il presidente ucraino Zelensky. Calcio in lutto. È morto a 75 anni Kevin Keegan, vincitore del Pallone d'Oro nel 1978 e nel 1979, stella del Liverpool e dell'Amburgo. Ha vinto in carriera una Coppa dei Campioni, 2 Coppe UEFA e 3 campionati inglesi. CT dell'Inghilterra per nemmeno 2 anni, ha guidato i Tre Leoni all'Europeo del 2000. Gli inglesi furono eliminati al primo turno nella fase a gironi. È tutto, a più tardi.
2: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
3: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
2: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
3: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.

just having fun.

0: È arrivato il momento di ripartire da te. Non ci sono solo Botox e filler. Lo studio Grandine T con il laser ringiovanisce la tua pelle e cancella tatuaggi indesiderati. E con la criolipolisi riduce fino al 30% del grasso localizzato senza bisturi. Studio Grandine T, per grandi risultati. Via Aldo Moro 2, Albino. 035 75 40 88.
1: Direzione sanitaria disponibile sul sito.
2: Conosci Clio da 35 anni, ma sapevi che è anche la musa della storia sin dalla notte dei tempi? Oggi Renault scrive un nuovo capitolo. Motorizzazione Full Hybrid E-Tech da 160 cavalli.
3: A luglio, Renault Clio Full Hybrid E-Tech da 109 euro al mese. TAN 725, TAE GOT 83. Anticipo 6.870 euro, 36 rate, rata finale 14.691 euro. Salvo approvazione mobile e financial services. Info e condizioni in sede.
4: Ti aspettiamo da Gruppo Carmeli, concessionario Renault a Brescia, Bergamo, Cremona e su Arete Auto.
5: 20 anni di passione e 20% di sconto per te. Così Taverna del Gallo festeggia questo anniversario. Se vieni da noi a luglio, su uno scontrino minimo di 30 euro ricevi il 20% di sconto da utilizzare da ottobre a dicembre nella nuova sede. Presto sveleremo i dettagli. Taverna del Gallo da Salvatore, via San Bernardino 23A, Bergamo. Ristorante tavernadelgallo.it.
6: Cerchi competenza e servizi per il tuo benessere? Scegli Farmacia Paris del dottor Sempio. Professionalità, esperienza e attenzione alla persona. Vieni a trovarci a Capriate San Gervasio in via Roma e scopri tutti i servizi su farmaciaparis.it. Da oltre un secolo, professionisti della salute.
7: Con le sue mani, la casa si arricchisce di dettagli preziosi. Fenaroli Stefano, tapparelle, zanzariere, tende da sole, pergotende bioclimatiche. Vendita anche a serramentisti e falegnami. A Calcinate in via Ninola 21 e su fenarolistefano.it. Non c'è nessun posto come la propria casa.

0: la nostra voce, è la musica.
1: Radio Bergamo, 60 secondi per te. Libri.
2: Gran Galà con Delitto è il giallo di Simone Tempia. Dopo averlo conosciuto con Vita con Lloyd, anche in questa storia troviamo il maggiordomo immaginario creato dall'autore con grande successo. Simone, qui un gruppo di persone vengono invitate nella villa di una contessa, ma tutti rimangono isolati per la neve e anche i telefoni, insomma, non funzionano. Sarebbe tutto accettabile se non fosse che la contessa viene trovata morta nel suo studio.
3: Perché Gran Galà con Delitto è un giallo classico, classico, classico. Ed è letteralmente composto da tutti, diciamo, i luoghi comuni, gli stilemi del giallo, quello di Agatha Christie, che vengono presi, messi in uno shaker, raffreddati con una buona dose di mistero e poi serviti con una scorta di originalità.
2: E tra gli ospiti, caro Simone, troviamo, si nasconde l'assassino prima di tutto, ovviamente, visto che sono chiusi tutti in casa, e c'è questo scrittore che si ritrova tra gli invitati e desta subito sospetti, perché non si capisce per quale motivo lui si trovi lì. Quindi viene chiuso in una stanza, anche se lui e il suo maggiordomo immaginario indagano su tutto quello che è successo.
3: Assolutamente, perché ricordiamolo, siamo nel 1964, questo è un giallo storico, se vogliamo definirlo così, e in cui la nobiltà guarda a figure, diciamo, di basso livello con molto sospetto, e invece il nostro protagonista riuscirà a indagare parlando con le persone, perché questo giallo non è un giallo di indizi, non ci sarà mai l'investigatore con la lente di ingrandimento, ma è un giallo di dialogo.
2: Giocano molto, devo dire, le dinamiche, i risvolti psicologici proprio tra i personaggi, no? Uno che guarda l'altro, i sospetti, insomma, che vengono distribuiti equamente tra tutti i vari partecipanti. Ed è divertente questa dinamica.
3: Assolutamente. Perché? Perché chiaramente ogni personaggio ha un buon motivo per essere lì, ha un buon motivo per uccidere la contessa, ma soprattutto ha una colpa sua personale che non ammette nemmeno a se stesso, è una miseria che cerca disperatamente di nascondere. Ed è proprio il non detto che è la scatola, diciamo, di velluto in cui si nasconde la verità di Gran Galà con Delitto.
2: Gran Galà con Delitto di Simone Tempia è pubblicato da Garzanti. Io sono Liliana Russo, trovate i podcast di Tutto Libri su Spotify e su Lili Volante, il mio profilo Instagram. Buona lettura e buona estate.
3: Buona estate a tutti.

0: Amazon regala emozioni a 5 stelle a Edo, in trasferta per i matrimoni degli amici. Dopo aver prosciugato i risparmi in voli last minute e hotel, Edo ha scoperto che su Amazon c'era tutto il necessario, a molto meno di quanto pensasse e con recensioni stellari. Fotocamera, porta abiti e power bank e magari qualche sorpresa per i novelli sposi. Ti diamo 5 stelle, Edo, tutte meritate. I prodotti più amati a prezzi incredibili. Scopri di più su Amazon.
1: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
2: Scialla, c'è Skoda!
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
1: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanta voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.

0: taxi?
1: Ma certo! Radio Taxi Bergamo. Servizio comodo, veloce ed efficiente per tutti i tuoi spostamenti ovunque sei.
0: Scarica l'app Taxi Bergamo o contattaci allo 035 451 9090 e su radiotaxibergamo.it.
2: Da Amici per il Pelo a luglio fino a esaurimento scorte, Monge cane medium adult 12 kg a soli 39,90€. Monoproteico anatra o maiale o agnello 12 kg a 49,90€. Monge gatto indoro urinary 1,5 kg a 12,90€. Amici per il Pelo, tua elettatura, shop, cuccioli. A Urgnano e su amiciperilpelo.net.
3: Sono le 20. Radio Bergamo Notizie.
4: Una buona serata da Barbara Salandri. In primo piano la morte a Bologna di Abdelrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina, deceduto ieri durante un intervento di polizia. Si indaga per omicidio colposo. Scattata per la prima volta la norma sullo scudo penale, un caso che riaccende il confronto e lo scontro tra le forze politiche. Sentiamo Marco Mancini.
5: Sono 6 in totale le persone coinvolte nella morte di Abdelrahim Fakir, il 42enne di origine marocchina deceduto ieri a Bologna durante un intervento di polizia allertata perché l'uomo era in evidente stato di alterazione. A quanto si apprende sono 2 agenti e 4 operatori sanitari. Tutti sono stati iscritti nell'apposito registro modello 45 bis. Per la prima volta è stata applicata la norma sullo scudo penale. Al vaglio degli inquirenti che indagano per omicidio colposo anche le bodycam dei poliziotti e il video girato da una finestra in cui si vede l'uomo chiedere disperatamente aiuto mentre viene ammanettato. Gli accertamenti terranno conto dell'intero sviluppo dei fatti, non solo di quanto ripreso nel video, spiega il procuratore capo Guido, mentre il legale della famiglia della vittima chiede che non sia la polizia a condurre le indagini. E sul caso le forze politiche si dividono. Sto sempre comunque dalla parte dei poliziotti, aspettiamo di capire cosa sia successo, dice il vice premier Salvini. PD e Movimento 5 Stelle hanno chiesto un'informativa urgente al ministro dell'interno.
4: Il neo primo ministro britannico Andy Burnham, che si è insediato oggi a Downing Street prendendo il posto di Starmer, è al lavoro per ultimare la sua squadra di governo. Nel primo pomeriggio ha avuto un colloquio telefonico con il presidente USA Trump. La Gran Bretagna deve dimostrare di poter ritrovare la sua stabilità, ha detto in un breve discorso il leader laburista, che poi ha promesso: presenterò un piano in 10 anni per il cambiamento del paese, ma anche misure tangibili, immediate, per sostenere chi non ce la fa con il costo della vita. Dai treni agli aerei fino al traffico marittimo, l'Italia le prese con giornate di scioperi a livello nazionale e locale. Il servizio è di Nicola Compagnone.
6: Si prospettano incandescenti e non solo per ragioni climatiche questi ultimi giorni del mese di luglio, segnati da numerosi scioperi nei trasporti. Domani sarà il comparto aereo a subire disagi con lo sciopero indetto da SB Lavoro Privato per EasyJet. Il personale navigante della compagnia di volo low cost incrocia le braccia per 24 ore a livello nazionale, garantite le fasce protette che vanno dalle 7 alle 10 e dalle 18 alle 21. Quelle del 23 e 24 luglio saranno le giornate più delicate. Uno sciopero nazionale interesserà il personale del gruppo FS Italiane dalle 21 di giovedì 23 alla stessa ora di venerdì 24 luglio. La mobilitazione non comprende i lavoratori di Italo. Il 24 luglio ci saranno altre mobilitazioni del trasporto pubblico a livello locale, in particolare Marche, Puglia e Campania. Mercoledì 22 e giovedì 23 toccherà il settore marittimo con lo sciopero dei dipendenti di grandi navi veloci.
4: La nazionale spagnola, campione del mondo, arrivata a Madrid nel primo pomeriggio, è stata ricevuta al Palazzo della Zarzuela, accolta da re Felipe VI e dalla regina Letizia. Subito dopo tappa alla Moncloa dal premier Sanchez. Al termine dell'incontro, la sfilata per le vie di Madrid a bordo di un autobus scoperto, attesi oltre 1 milione di tifosi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
7: Per la tua cucina cerchi qualità, praticità e stile? Li trovi da Bennet. Da Bennet arrivano i nuovi ed esclusivi premi Guzzini. Contenitori ermetici, taglieri antiscivolo e pirofile in ceramica antigraffio.
8: Collezionali tutti! Fino al 7 ottobre, ogni 15 euro di spesa con la carta Bennet Club ricevi un bollino. E con i prodotti acceleratori ottieni i bollini extra per completare la collezione più velocemente.
7: Guzzini, dove ogni dettaglio conta.
8: Regolamento su Bennet.com. Termine richiesta premi 21 ottobre.

0: I 30.000 soci di ACI Bergamo nella rinnovata sede di Via Mai 16C, oltre agli apprezzatissimi servizi di rinnovo patenti, scuola guida, bollo auto e di Sara Assicurazioni, potranno ammirare 41 disegni del grande artista bergamasco Giacomo Manzù, che abbelliscono i locali, unitamente a una sua scultura denominata Il Generale. Una mostra permanente che ACI Bergamo è orgogliosa di proporre ai suoi soci e a tutti gli interessati. Un buon motivo in più per recarsi all'ACI di Bergamo.
1: Il 24 luglio non è un venerdì come gli altri, è un Happy Friday! A Franciacorta Designer Village, per tutto il giorno nei negozi aderenti, tre articoli in saldo al 50% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate, selezionati da ciascun brand aderente. Scopri di più su franciacortadesignervillage.com.
2: Se vuoi la casa dei tuoi sogni, affidati ai professionisti. A Trescore Balneario c'è Edil Nord Bergamasca di Cuni Berzi Livio, specializzata in ristrutturazioni e manutenzioni di costruzioni civili e industriali.
3: 3, 2, 1, via! Ai Summer Gold Days di Auto Ghinzani Bergamo. Solo a luglio, tre occasioni d'oro. Peugeot 208 da soli 14.900 euro. Citroën C3 da 13.900 euro. Ed MC6 da 16.900 euro con formula full drive. Tre modelli, tre occasioni incredibili, ma solo fino al 31 luglio. Corri da Auto Ghinzani Bergamo, scegli la tua nuova auto e approfitta dei Summer Gold Days. Prezzi shock! Solo a luglio da Auto Ghinzani Bergamo, cittadella dell'auto. Ti aspettiamo a Bergamo e Treviglio.
4: Quello dell'energia è un tema a noi caro e facciamo di tutto perché il prezzo lo sia meno. Servizio energia, consulenti luce e gas, telefono e internet per aziende e privati. Sky Service, ad Albino, Centro Isla, servizioenergia.org.
5: Vorrei prodotti freschissimi, convenienti e buoni.
6: Ma vai da Conad! Dal 20 al 26 luglio ogni 20 euro spesi nei reparti freschissimi ricevi un buono sconto di 10 euro da usare la settimana successiva su tutta la spesa di almeno 50 euro.
5: Quindi più prodotti freschissimi prendo, più buoni ricevo?
6: Esatto! Riempi il carrello e risparmia. Conad. Persone oltre le cose. Iniziativa valida nei punti vendita delle province di Reggio Emilia, Parma, Piacenza e della Lombardia che espongono il materiale pubblicitario.

0: Le grandi distanze si misurano in chilometri, ma quando separano dagli affetti, pesano. Per questo la tecnologia ibrida Nissan è innovazione che emoziona. Fino a più di 22 km con un litro e oltre 1200 con un pieno. Gamma Qashqai Hybrid da 26.900 euro con qualsiasi usato. Anche a luglio con Nissan Pop Summer hai fino a 1.800 euro di extra sconto sulla pronta consegna. Info su Nissan.it. Da Nissan Gruppo Carmeli, a San Zeno Naviglio, a Cremona e a Bergamo, gruppocarmeli.com.
1: Chiudi gli occhi e lasciati trasportare lontano con Orizzonti MSC. Luoghi da scoprire, emozioni da vivere. Benvenuti a bordo di MSC Crociere. Un viaggio tra mete da sogno, racconti e curiosità che raccontano il mondo MSC Crociere. Orizzonti MSC, in onda ogni venerdì sera e in replica il sabato mattina, qui sulla tua radio.

contrescia, con la nuova banca dei sequestri che c'è, ditemi il valore del.

Radio Bergamo. Viaggia con noi.

0: Ghana money, money, money.
1: Sono le 22.